zona di tum vela mene di guli wans lubi guli kuchukilan di tu kugula uns lubi beneli la mujumani amba lo chugo se dandi awaya la di tu kuboma la lingono li beneli la manyamba nkati maboma la lago de kwai chu on vela pa de seso la shibana di kani sanchi portugis pana ti kwende ke landi tu andi poniengo e a quana 15 di 50 e 7 minuti.

Miocardina, tinglandi tumbali pomni to kimbe kwa bidju, pomui po klandi tundi, hoim pomni po siena, no misha, kunandi tu amor perdido, kimbe kwa selu figueredo, kinai kandi tu no misha mi shingondo, kushikala kwa vitorino dembo, kinai kandi tu mulungu, pae kassandi tu padzikol menelino, namastandi, kushikala mchigam chesto fala, dottor Mingus, miocardina, Coimba, come no, tam fa fossa caleba, cucciocam cigao, c'è Zambesia. Come eco cu Zambesia, tico casichica, come ne conipo, umene uno, de ticesa, de oimba, pamene panditu garimperus, praia deserta in suo globo.

Amici, amici, un rizzo contro la confera, che c'è qua, coimbra, agulo, le mine ligia, safari, macumba.